Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Radio 3 Network.
1: You fell asleep in a dress.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: Radio 3 Network. Radio 3 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Eleanor!
2: Dal capolavoro di Jane Austen.
1: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
2: Due sorelle, due modi diversi di amare.
1: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
2: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
0: Radio 3 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Moderata alta pressione al nord e sulle regioni centrali tirreniche dopo alcuni giorni spiccatamente instabili. Rovesci altrove. In mattinata sole prevalente al centro-nord con presenza solo di poche nubi a carattere sparso, ancora disturbi al sud però e tra Abruzzo e Molise, con rovesci e temporali diffusi. Nel pomeriggio il quadro meteorologico resterà incerto al meridione e sul medio Adriatico, sole prevalente altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio 3 Network.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Radio 3.

0: Il disco promotion della settimana è Apples for Isaac di Iko and the Bunnymen.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Per il momento il traffico scorre in maniera regolare sull'intera rete autostradale della Toscana e sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. Per i cantieri notturni in A11, lunedì notte in orario 22:06 sarà chiuso lo svincolo di Prato Ovest in uscita per chi proviene da Firenze. In A1, martedì notte in orario 22:06 sarà chiuso il tratto compreso tra Fabro e Chiusi Chianciano Terme in direzione Bologna. Per i cantieri cittadini a Firenze, fino al 19 ottobre, via di Peretola sarà interrotta tra via della Cupola e via del Canale. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
3: You're listening to Radio 3 Oldies.

0: Moderata alta pressione al nord e sulle regioni centrali tirreniche dopo alcuni giorni spiccatamente instabili. Rovesci altrove. In mattinata sole prevalente al centro-nord con presenza solo di poche nubi a carattere sparso, ancora disturbi al sud però e tra Abruzzo e Molise, con rovesci e temporali diffusi. Nel pomeriggio il quadro meteorologico resterà incerto al meridione e sul medio Adriatico, sole prevalente altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: The 50s, the 60s, the 70s. This is Radio Triolis.
2: All the colors of the rainbow before you.

0: L'ultimo attacco degli UTI sull'Arabia Saudita ha fatto 12 morti e oltre 300 feriti all'aeroporto di Riyadh. È una nuova pericolosa escalation per la crisi in Medio Oriente. La Casa Bianca stiamo valutando se intervenire al fianco dei sauditi. Nuovo grosso scontro diplomatico tra Stati Uniti e Ucraina. Dopo le critiche di Zelensky alla rimozione delle sanzioni sul diesel russo, Trump chiede nuove elezioni in Ucraina. La crisi tra Washington e Kiev potrebbe essere ancora più grave di quella del 2025 all'inizio della presidenza Trump. Ieri un attacco di Mosca aveva fatto almeno 20 morti a Zaporizhia. Unità, parole, distanza nei fatti. Sul palco della Mani Festival, la festa del manifesto, i leader del campo largo a confronto tra primarie e politica estera e possibili alleanze. Oggi è la giornata mondiale delle bambine e delle ragazze. Nel mondo sono sempre di più quelle soggette a violenza di genere e matrimoni precoci. I tagli alle risorse mettono a rischio le conquiste fatte negli ultimi anni. Sono le 8:31 minuti, buongiorno, questo è il giornale radio di Popolare Network. Partiamo dal Medio Oriente, dove l'ultimo attacco sull'Arabia Saudita all'aeroporto di Riyadh ha fatto 12 morti e oltre 300 feriti. Le autorità saudite hanno accusato gli Houthi, che non hanno ancora rivendicato l'azione. Uno sviluppo molto importante nel conflitto tra Houthi dello Yemen e Arabia Saudita, ma uno sviluppo molto importante anche per la crisi generale nella regione. In studio Emanuele Valenti.
1: All'aeroporto di Riyadh sarebbe stato colpito un gate dove i passeggeri si imbarcano e scendono dai voli, da qui l'alto numero di vittime dovuto anche al fatto che le difese saudite non abbiano funzionato. Gli ospedali di Riyadh sono pieni di feriti, come dicevi tu Alessandro, più di 300, e alcuni sono in condizioni gravi. Oltre a quello di Riyadh, ieri è stato colpito, sempre in Arabia Saudita, anche l'aeroporto di Dammam. Abbiamo sentito, gli Houthi non hanno ancora rivendicato, ma l'azione sicuramente è loro. Questo è l'ultimo sviluppo della guerra in Yemen tra Houthi e forze governative appoggiate da Riyadh e del conflitto sempre tra Houthi e Arabia Saudita. Due facce, sono due facce della stessa medaglia, parliamo sempre della stessa guerra, riprese nelle ultime settimane dopo alcuni anni di congelamento anche a causa della crisi generale nella regione. Gli Houthi, infatti, sappiamo, sono alleati dell'Iran. E una delle domande in questo momento è proprio

0: Biden che sta tentando il tutto per tutto di riprendersi il paese fisicamente. Questo è, diciamo, l'obiettivo primario, che è accompagnato da questi attacchi a strutture prima energetiche e poi aeroportuali dei sauditi, dove c'è stata un'escalation, nel senso prima hanno colpito strutture militari, poi sono andati a strutture civili energetiche, adesso vanno a strutture civili che sono naturalmente collegate al traffico aereo, quindi mettono in crisi l'Arabia Saudita e tutto il suo network internazionale. Peraltro tutto questo risponde alla strategia di Ansarullah di embargo per embargo, che è esattamente quella che alcuni mesi fa, circa 3 mesi fa, venne dichiarata dal portavoce del partito e anche portavoce dell'esercito Yahya Sari. Quindi il tema è: così come voi avete colpito l'aeroporto di Sana'a nel nord dello Yemen, l'avete reso inutilizzabile, avete colpito i nostri aerei con dei civili a bordo, perché così fu, così noi colpiamo i vostri aeroporti e colpiamo i vostri aerei con dei civili a bordo. Quindi questo è l'aspetto, un occhio per occhio, dente per dente, sostanzialmente, per mettere l'Arabia Saudita sotto pressione e accettare la presenza de facto degli USA nel nord dello Yemen, in modo tale che vengano legittimati, riconosciuti internazionalmente e localmente, e dunque si assestino e governino lì dove sono arrivati.
1: Nuovo grosso scontro diplomatico tra Stati Uniti e Ucraina nelle ultime 24 ore. Trump e Zelensky si sono scambiati critiche e accuse molto pesanti. Il presidente ucraino ha condannato la rimozione delle sanzioni americane sul diesel russo, una decisione debole da un partner forte, ha detto Zelensky. La Casa Bianca è tornata a chiedere elezioni in Ucraina. La memoria ovviamente va allo scontro tra i due leader nel febbraio del 2025 alla Casa Bianca, ma la disputa di questi giorni potrebbe avere conseguenze ancora più gravi per Kiev, che non può fare a meno del supporto americano per difendersi dagli attacchi di Mosca. Il servizio da New York.
2: Donald Trump attacca Volodymyr Zelensky e arriva persino a chiedere che l'Ucraina cambi presidente. Secondo il leader statunitense, gli attacchi ucraini alle raffinerie russe stanno creando un problema globale, contribuendo all'aumento dei prezzi dei carburanti, anche se grossa parte delle evidenze in realtà puntano al fatto che la vera responsabile del diesel a prezzi esorbitanti sia ora il conflitto con l'Iran. Parlando alla Casa Bianca ieri, però, Trump ha detto che Washington avrebbe autorizzato Kiev a colpire obiettivi militari in Russia, chiedendo però di risparmiare le raffinerie. Mosca, ha sostenuto, fornisce infatti una parte importante del diesel consumato nel mondo e gli attacchi metterebbero in difficoltà agricoltori e allevatori americani. Invece Zelensky non lo avrebbe ascoltato e fatto di testa sua, ha detto Trump, provocando così la sospensione delle sanzioni americane sulle esportazioni russe fino ad aprile. Intanto i negoziati tra le delegazioni americane e ucraine a Miami si sono conclusi senza progressi. Zelensky ha accusato Washington di usare la squadra ucraina come una copertura, mentre il ministro degli esteri di Kiev, Andriy Sybiha, ha ricordato che il presidente ha il sostegno del popolo ucraino e che ha il diritto di scegliere i propri leader. A sorridere da tutto questo rimane Vladimir Putin, che oltre ad aver ottenuto lo sblocco delle sanzioni senza particolari concessioni, ora ha lasciato in sospeso la ripresa dei negoziati. Da New York per Popolare Network, Davide Mamone.
1: Come abbiamo detto, gli attacchi di Trump a Zelensky e la richiesta di elezioni in Ucraina da parte americana non sono una novità, come ci spiega il nostro collaboratore Sabato Angeri.
3: Fa parte della retorica trumpiana, soprattutto rispetto a Kiev, sono state il leitmotiv delle dichiarazioni di parte USA per tutti i primi mesi del mandato di Trump. Le riprendeva anche Musk, le utilizzava Vance, e diciamo il tema del presidente illegittimo, di quello che non vuole tenere elezioni per paura di perdere la poltrona, è stata l'arma finora più usata con Zelensky. Poi c'era stato un momento in cui tutto ciò era stato cancellato e anzi si era arrivati al punto in cui Zelensky era un grande condottiero, un ottimo leader, un buon capo per il suo paese. Tutto ciò in questo momento invece è stato ribaltato, riprendendo uno dei vecchi insulti e soprattutto tornando alle minacce. Anche questo ci tengo, perché è molto significativo. Kiev, non attacchi le raffinerie russe, perché altrimenti ci danneggia. Questo Trump non lo dice, però è evidente dalle sue parole, e quindi gli Stati Uniti in un certo senso fanno una capovolta a 180 gradi e si pongono quasi dalla parte della Russia, ovvero a difesa dell'export di diesel di Mosca.
1: Questa mattina ci sono stati altri attacchi. La Russia, che ieri aveva fatto 20 morti a Zaporizhia, ha colpito la zona di Dnipro, facendo almeno una vittima e diversi feriti. L'Ucraina invece ha colpito un grosso data center in territorio russo.

0: Veniamo in Italia, dove ieri sera sul palco della Manifestival, la festa del manifesto, i leader del campo largo si sono confrontati sul futuro della coalizione tra primarie, politica estera e possibili alleanze. Sentiamo in diretta il nostro inviato a Roma, Luigi Ambrosio. Luigi.
1: Buongiorno Alessandro, non hanno litigato e questo è un gran risultato, dicevano dietro le quinte alla fine di un incontro dei leader del campo largo senza Renzi, che è stato preparato con fatica date le premesse di tensioni e sgambetti. Alla fine la foto di gruppo è stata considerata un piccolo passo avanti, con la promessa che mai più la coalizione si dividerà e che il programma verrà scritto in poche settimane, magari anche solo due settimane. Schlein cita Daniele Silvestri: le cose che abbiamo in comune sono 4.850. Peccato che il dibattito sia centrato sui due soli punti su cui non sono d'accordo e sono i due scogli pesanti, uno di metodo, come scegliere il leader della coalizione, uno di merito, la solita Ucraina, di cui i cinque discutevano mentre fuori dal teatro Trump scaricava Zelensky e apriva a Putin. Conte dal palco alla fine del dibattito diceva: il tema ci vede ancora con sensibilità differenti, ma almeno non è il no senza se e senza ma pronunciato dal presidente 5 Stelle nei giorni precedenti. Era il commento post confronto più gettonato e Schlein ribadiva il metodo: chiudiamoci in una stanza tutta la notte e troviamo un accordo. Accordo che si gioca sulle parole, con un testo che dica che si deve insistere sulla trattativa e la diplomazia e nel frattempo anche dare un aiuto militare, diceva sceso dal palco Riccardo Maggi in versione veltroniana nel senso del ma. Anche rappresento un popolo che ha preso posizioni nette, ha scandito invece dalla platea Conte. La comunità che rappresento non può fare una scelta aprioristica, ha spiegato sostenendo le primarie. È vero e suona anche come un avvertimento a Schlein: non è detto che ti voterebbero tutti se facessi la candidata premier. Sulla leadership Schlein ha tenuto il punto: si scelga chi ha più voti o si facciano le primarie, mentre tutta la sala gridava contro il gazebo e chiedeva un accordo politico tra i partiti, tra questi partiti, senza Renzi, che solo a nominarlo ha preso valanghe di bu dalla platea del manifesto. Vieni allo studio.
0: Grazie Luigi Ambrosio. Un migliaio di persone ieri sono scese in piazza a Milano contro il proliferare dei data center. Al momento in Italia sono 262, circa la metà nel nord Italia, e di questi circa un centinaio a Milano e provincia. Tantissimi i timori dei cittadini che vedranno sorgere sui loro territori enormi infrastrutture con rischio di un grande consumo di suolo, di energia e di acqua. Queste sono alcune voci dei manifestanti raccolte dal nostro inviato Roberto Maggioni.
2: Ci sono un sacco di punti interrogativi a cui il comune non ha dato risposta, per esempio il consumo dell'acqua, i generatori, il tipo di chiller, l'isola di calore, il rumore.
3: Accesate?
2: Sì, abbiamo fatto una petizione con oltre 1000 firme per poter chiedere al sindaco un'assemblea pubblica per parlare, però mentre appunto ci aveva detto che avremmo avuto questa possibilità, nel frattempo ha adottato il piano.
4: I timori sono tutte le criticità che stanno emergendo adesso con gli studi relativi ai data center, legati alla salute, legati all'energia elettrica, ai costi dell'energia elettrica, perché sicuramente le bollette aumenteranno, questo è sicurissimo, e anche alle isole di calore.
5: I data center sono molto di moda, quindi non è che vogliamo fare una cosa contro ed essere i dinosauri che soccombono, però sicuramente discutere con la popolazione, con la cittadinanza.
0: A New Delhi, in India, c'è ancora una massiccia presenza di polizia. Oggi potrebbe essere una seconda giornata di grosse proteste contro le autorità elettorali. Durante le manifestazioni di ieri sono state arrestate migliaia di persone, molte poi rilasciate durante la notte, e le forze di sicurezza hanno attaccato più volte i manifestanti. Nella capitale indiana ci sono ancora le barricate, la metropolitana però è aperta e anche la rete internet è nuovamente funzionante. Sentiamo Matteo Miavaldi, giornalista del Manifesto, esperto di India.
6: Bisognerà misurare l'attenzione della comunità internazionale a quello che succede in India. Una situazione del genere è veramente emergenziale. Bisognerebbe domandarsi che tipo di democrazia è una democrazia che tratta le persone che vogliono manifestare in modo pacifico in questo modo. Dall'altra parte bisognerebbe anche rilevare che in tutto questo Narendra Modi, primo ministro indiano, non ha detto una parola. Quindi siamo di fronte a un primo ministro che, mentre la sua polizia arresta 7.000 persone nella capitale del suo paese, gira, diciamo, il volto all'altra parte e non dice niente. è una situazione francamente emergenziale, direi.
0: 4 milioni di ragazzi in più a rischio matrimoni precoci, 9 milioni senza servizi per la salute riproduttiva, 12 milioni private dei servizi contro la violenza di genere. Sono i dati che emergono dal dossier In difesa di Terre des Hommes, diffuso in occasione della Giornata Internazionale delle Bambine, che è oggi. Per la prima volta in 15 anni Terre des Hommes ha rilevato peggioramenti in quasi tutti gli indicatori, segno che i tagli internazionali alla cooperazione stanno cancellando le conquiste fatte negli ultimi decenni. Paolo Ferrara è il direttore generale di Terre des Hommes Italia.
3: Quello che ci dicono questi dati ovviamente è che in 10 anni i reati contro i minorenni rilevati, registrati, sono aumentati in maniera considerevole, da 3%, ed è un dato sicuramente allarmante preso così. Però ci dicono anche che nell'ultimo anno questo aumento è stato solo dell'1% ed è il più basso tra quelli che abbiamo riscontrato almeno nell'ultimo decennio. Ci dicono anche altre due cose. Uno, che invece i maltrattamenti in famiglia continuano a aumentare. Ci dice anche che attorno alla famiglia non esiste più il tabù della denuncia. Questi dati ci dicono che la violenza a sfondo sessuale continua ad aumentare, e questa violenza parla un solo linguaggio, quello della violenza contro le donne. Dobbiamo intervenire con l'educazione sesso-affettiva, attraverso la cultura del rispetto.
0: Sono le 8:45 minuti, è tutto per questa edizione del Giornale Radio. Le notizie ritornano alle 10:30. Una buona giornata da Emanuele Valenti e Alessandro Braga.
7: Popolare Network. Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
8: Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Per il momento il traffico scorre in maniera regolare sull'intera rete autostradale della Toscana e sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. Per i cantieri notturni in A11, lunedì notte in orario 22:06 sarà chiuso lo svincolo di Prato Ovest in uscita per chi proviene da Firenze. In A1, martedì notte in orario 22:06 sarà chiuso il tratto compreso tra Fabro e Chiusi Chianciano Terme in direzione Bologna. Per i cantieri cittadini a Firenze, fino al 19 ottobre, via di Peretola sarà interrotta tra via della Cupola e via del Canale. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Turning on the good vibrations.
9: You're listening to Radio 3 Oldies.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Per il momento il traffico scorre in maniera regolare sull'intera rete autostradale della Toscana e sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. Per i cantieri notturni in A11, lunedì notte in orario 22:06 sarà chiuso lo svincolo di Prato Ovest in uscita per chi proviene da Firenze. In A1, martedì notte in orario 22:06 sarà chiuso il tratto compreso tra Fabro e Chiusi Chianciano Terme in direzione Bologna. Per i cantieri cittadini a Firenze, fino al 19 ottobre, via di Peretola sarà interrotta tra via della Cupola e via del Canale. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: You're listening to Radio 3 Oldies.

0: Moderata alta pressione al nord e sulle regioni centrali tirreniche dopo alcuni giorni spiccatamente instabili. Rovesci altrove. In mattinata sole prevalente al centro-nord con presenza solo di poche nubi a carattere sparso, ancora disturbi al sud però e tra Abruzzo e Molise, con rovesci e temporali diffusi. Nel pomeriggio il quadro meteorologico resterà incerto al meridione e sul medio Adriatico, sole prevalente altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: The 50s, the 60s, the 70s. This is Radio Trioldis.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Per il momento il traffico scorre in maniera regolare sull'intera rete autostradale della Toscana e sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. Per i cantieri notturni in A11, lunedì notte in orario 22:06 sarà chiuso lo svincolo di Prato Ovest in uscita per chi proviene da Firenze. In A1, martedì notte in orario 22:06 sarà chiuso il tratto compreso tra Fabro e Chiusi Chianciano Terme in direzione Bologna. Per i cantieri cittadini a Firenze, fino al 19 ottobre, via di Peretola sarà interrotta tra via della Cupola e via del Canale. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Disco Promotion
3: Il disco promotion della settimana è Apples for Isaac di Iko and the Bunnymen.

0: Il disco promotion della settimana è Apples for Isaac di Iko and the Bunnymen.
1: You're listening to Radio 3 Oldies.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Buona mattinata dalla redazione di Popolare Network, le notizie delle 10.30. Il Pakistan ha condannato l'attacco degli Houthi all'aeroporto di Riyadh in Arabia Saudita, un efferato atto di terrorismo, ha commentato Islamabad. Il Pakistan insieme alla Turchia ha firmato la scorsa estate un accordo di mutua difesa con l'Arabia Saudita, ma non è ancora chiaro se e come i tre paesi si possano supportare sul serio a vicenda. L'attacco all'aeroporto di Riyadh di ieri ha fatto 12 morti, oltre 300 feriti, lo scalo rimarrà chiuso almeno fino a questa sera. È il bilancio più alto, 12 morti e 300 feriti, il più alto bilancio per un paese arabo dall'inizio della guerra in Medio Oriente tra Iran e Stati Uniti. Poco fa gli Houthi hanno consigliato alle compagnie aeree di non usare gli aeroporti in Arabia Saudita. L'Ucraina ha colpito un grosso data center in Russia, il sito è del gigante tecnologico Yandex, ci sarebbero problemi alla rete internet in diverse zone del paese. Kiev aveva colpito i data center di Yandex anche nei giorni scorsi. Si tratta del primo attacco ucraino però in territorio russo dopo le dure parole di Trump contro Zelensky, che aveva criticato la rimozione delle sanzioni al diesel russo. Il presidente americano ha detto che l'Ucraina dovrebbe fare delle elezioni e scegliere un nuovo leader. Narendra Modi è una vergogna per il nostro paese, lo hanno detto i leader della protesta contro la revisione delle liste elettorali in India. I leader, come molte altre persone arrestate ieri, sono stati rilasciati. Durante la manifestazione di ieri a New Delhi le forze di sicurezza hanno fermato diverse migliaia di persone. La gestione della piazza è stata criticata non solo dall'opposizione ma anche dalle Nazioni Unite. Nella capitale indiana c'è ancora una massiccia presenza di polizia. In questi minuti arrivano notizie di nuove proteste e anche di nuovi arresti. L'uragano Simon sul Pacifico è ormai di categoria.

0: principali motivi di incostituzionalità che i proponenti evidenziano ci sono il premio di maggioranza che scatta su una coalizione, se una coalizione supera il 42% in entrambi i rami del Parlamento, e il numero di firme considerato troppo elevato che una lista deve raccogliere per presentarsi alle elezioni. Programma in due settimane. All'incontro di ieri al Manifestival, alla festa del manifesto, Giuseppe Conte ha promesso che in tempi stretti il campo largo prenderà forma con programma e contenuti. In realtà dal palco, nonostante qualche piccolo passo in avanti, si sono viste ancora le differenze, in particolare sulla politica estera. Sono le 10.35 con le notizie di Popolare Network, ci risentiamo più tardi alle 13, una buona giornata.
1: Popolare Network.

Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Radio 3 Network.
1: Second look.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano code a tratti per traffico intenso tra Firenze Nord e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Per il momento invece il traffico scorre in maniera regolare sulla Fipilì. Per quanto riguarda i cantieri notturni, domani notte in A11 in orario 22:06 sarà chiuso lo svincolo di Prato Ovest in uscita per chi proviene da Firenze. Nella notte di martedì 13 in orario 22:06 invece in A1 sarà chiuso il tratto compreso tra Fabro e Chiusi Chianciano Terme in direzione Bologna. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Disco promotion!
3: Il disco promotion della settimana è Apples for Isaac di Ico and the Bunnymen.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: Non usate gli aeroporti sauditi. Gli Houthi dello Yemen avvisano le compagnie aeree. L'attacco di ieri allo scalo di Riyadh ha fatto 12 morti e oltre 300 feriti. Trump: un nostro intervento stiamo valutando. Disposti a fermare gli attacchi alle raffinerie russe, ma solo se Mosca non colpirà più i nostri siti energetici. Così Zelensky dopo l'attacco della Casa Bianca, che ha chiesto nuove elezioni in Ucraina. 701 lavoratori morti, oltre 400.000 denunce di infortuni, aumentano anche i casi di malattie professionali. INAIL fotografa una situazione sempre peggiore per la sicurezza sul lavoro. Oggi è la giornata mondiale delle bambine e delle ragazze. Nel mondo sono sempre di più quelle soggette a violenza di genere e matrimoni precoci. I tagli alle risorse mettono a rischio le conquiste fatte negli ultimi anni. Sono le 13:01, buongiorno, questo è il giornale radio di Popolare Network e partiamo dal Medio Oriente. Gli Houthi dello Yemen hanno comunicato alle compagnie aeree di non usare spazio aereo e aeroporti sauditi perché potrebbero essere obiettivi militari. È il primo messaggio del gruppo dopo l'attacco di ieri all'aeroporto di Riyadh, che ha fatto 12 morti e oltre 300 feriti. Il più grande attacco contro un paese arabo del Golfo dall'inizio della guerra, Stati Uniti-Iran. In queste ore l'attacco è stato condannato da più parti. È possibile un'escalation non solo nella penisola arabica, ma anche in tutta la regione. In studio Emanuele Valenti.
1: Ma siamo di fronte già all'ennesima escalation in Medio Oriente, direi escalation in una crisi che ormai dura da 3 anni e non sappiamo se e come terminerà. I numeri dell'attacco all'aeroporto di Riyadh sono importanti e confermano per l'ennesima volta anche la fragilità dell'Arabia Saudita di fronte agli attacchi di un nemico sulla carta molto più debole. L'Arabia Saudita, ricordiamo, era intervenuta nella guerra civile in Yemen, quindi contro gli Houthi, nel 2015. Poi questo conflitto è diventato parte della guerra di oggi nella regione. Quali le possibili ricadute, a parte una risposta saudita in Yemen? Riyadh chiede da tempo l'intervento americano contro gli Houthi. Trump finora resiste, sulla carta ha un accordo proprio, un cessato il fuoco con gli Houthi. Sappiamo Trump essere contrario a operazioni militari sotto elezioni, ma ieri ha detto che sta valutando contro gli Houthi, poi potrebbero intervenire anche gli israeliani. Ma il grosso tema potrebbero essere le ricadute a livello regionale. Gli Houthi sono supportati, sappiamo, dall'Iran. Questo potrebbe voler dire nuovi raid americani oppure ancora israeliani contro Teheran, magari. E andiamo ancora una volta alla politica interna americana, magari dopo elezioni, le elezioni di midterm che saranno ai primi di novembre. Sono tutte ipotesi in un quadro comunque sempre più complesso e nuovamente molto pericoloso. Vedremo già domani, per esempio, come reagiranno mercati e prezzi dell'energia.
0: Grazie Emanuele Valenti. Nel loro messaggio di questa mattina gli Houthi hanno ribadito che stanno rispondendo con le stesse armi che usano i sauditi, che hanno colpito più volte le infrastrutture in Yemen. Laura Silvia Battaglia è una giornalista esperta della regione.
2: Gli Houthi, appunto il partito Ansarullah, milizia pro-iraniana che sta tentando il tutto per tutto di riprendersi il paese fisicamente. Questo è, diciamo, l'obiettivo primario, che è accompagnato da questi attacchi a strutture prima energetiche e poi aeroportuali dei sauditi, dove c'è stata un'escalation, nel senso prima hanno colpito strutture militari, poi sono andati a strutture civili energetiche, adesso vanno a strutture civili che sono naturalmente collegate al traffico aereo, quindi mettono in crisi l'Arabia Saudita e tutto il suo network internazionale. Peraltro tutto questo risponde alla strategia di Ansarullah di embargo per embargo, che è esattamente quella che alcuni mesi fa, circa 3 mesi fa, venne dichiarata dal portavoce del partito e anche portavoce dell'esercito Yahya Sari. Quindi il tema è: così come voi avete colpito l'aeroporto di Sana'a nel nord dello Yemen, l'avete reso inutilizzabile, avete colpito i nostri aerei con dei civili a bordo, perché così fu, così noi colpiamo i vostri aeroporti e colpiamo i vostri aerei con dei civili a bordo. Quindi questo è l'aspetto, un occhio per occhio, dente per dente sostanzialmente, per mettere l'Arabia Saudita sotto pressione e accettare la presenza de facto degli Houthi nel nord dello Yemen, in modo tale che vengano legittimati, riconosciuti internazionalmente e localmente, e dunque si assestino e governino lì dove sono arrivati.
0: Più di 100 migranti sono morti in un naufragio al largo di Gibuti, lo hanno detto le Nazioni Unite. La loro imbarcazione, con a bordo 350 persone, sarebbe affondata tra l'8 e il 9 di ottobre. Gibuti si trova davanti allo Yemen, tra il Mar Rosso e il Golfo di Aden. Siamo disposti a fermare gli attacchi sulle raffinerie russe se Mosca non colpirà più le nostre infrastrutture energetiche, ma Putin non vorrà farlo. Così questa mattina Zelensky, nel pieno dello scontro con Donald Trump. Il presidente americano lo aveva criticato duramente per i raid in territorio russo. Zelensky ha anche detto che oggi sono previsti colloqui con i leader europei. Seppur in assenza di dichiarazioni a riguardo da parte delle cancellerie europee, le ultime uscite di Trump avranno fatto sicuramente innervosire diversi governi europei. La notte scorsa, intanto, gli ucraini hanno colpito un data center del gigante tecnologico russo Yandex. Avevano fatto lo stesso nei giorni scorsi. In queste ore ci sono problemi alla rete internet in tutto il paese. Questo ultimo scontro tra Trump e Zelensky ricorda quello del 2025. Washington non dà più soldi e armi agli ucraini, ma gli fornisce importanti informazioni di intelligence, il servizio da New York.
3: Donald Trump attacca Volodymyr Zelensky e arriva persino a chiedere che l'Ucraina cambi presidente. Secondo il leader statunitense, gli attacchi ucraini alle raffinerie russe stanno creando un problema globale, contribuendo all'aumento dei prezzi dei carburanti, anche se grossa parte delle evidenze in realtà puntano al fatto che la vera responsabile del diesel a prezzi esorbitanti sia ora il conflitto con l'Iran. Parlando alla Casa Bianca ieri, però, Trump ha detto che Washington avrebbe autorizzato Kiev a colpire obiettivi militari in Russia, chiedendo però di risparmiare le raffinerie. Mosca, ha sostenuto, fornisce infatti una parte importante del diesel consumato nel mondo e gli attacchi metterebbero in difficoltà agricoltori e allevatori americani. Invece Zelensky non lo avrebbe ascoltato e fatto di testa sua, ha detto Trump, provocando così la sospensione delle sanzioni americane sulle esportazioni russe fino ad aprile. Intanto i negoziati tra le delegazioni americane e ucraine a Miami si sono conclusi senza progressi. Zelensky ha accusato Washington di usare la squadra ucraina come una copertura, mentre il ministro degli esteri di Kiev, Andriy Sybiha, ha ricordato che il presidente ha il sostegno del popolo ucraino e che ha il diritto di scegliere i propri leader. A sorridere da tutto questo rimane Vladimir Putin, che oltre ad aver ottenuto lo sblocco delle sanzioni senza particolari concessioni, ora ha lasciato in sospeso la ripresa dei negoziati. Da New York per Popolare Network, Davide Mamone.
0: Gli stati che aderiscono alla Corte Penale Internazionale hanno chiesto la rimozione delle sanzioni americane alla Corte annunciate dall'amministrazione Trump questo fine settimana. La vicenda è l'ennesima espressione dell'avversione dell'attuale governo americano nei confronti della legalità internazionale. Questo è il commento di Pasquale Ferrara, ambasciatore, docente di diplomazia e negoziato.
4: Ci sono tre livelli almeno, diciamo, di non partecipazione allo statuto della Corte Penale Internazionale. Il primo è semplicemente, appunto, non firmarlo e quindi alcuni lo hanno firmato e non ratificato. C'è un secondo livello, diciamo, di opposizione che è stato fatto in passato proprio dagli Stati Uniti, è quello di fare campagna affinché altri non partecipino allo statuto della Corte. E qui siamo al terzo livello questa volta. Quindi addirittura colpire la Corte in quanto tale come istituzione e quindi tutti i membri. Quindi diciamo è una specie di arma nucleare contro la Corte Penale Internazionale. E l'ironia di tutto questo è che il paese che hanno avviato, diciamo, dopo la Seconda Guerra Mondiale con il processo di Norimberga un percorso verso la giustizia penale internazionale, quindi per i crimini di guerra, sono stati proprio gli Stati Uniti. Quindi è una sorta anche di sconfessione storica di questa primazia che ha avuto gli Stati Uniti. E naturalmente poi la Corte viene messa in una condizione estremamente difficile, perché ricordiamo che queste sanzioni hanno anche un effetto extraterritoriale.
0: Sono 701 i lavoratori che sono morti dall'inizio dell'anno in Italia, le denunce per infortuni oltre 404.000, quelle per malattia professionale sono aumentate del 16,3%, superando le 75.000. Sono questi i dati dell'INAIL relativi ai primi 8 mesi di quest'anno, diffusi stamattina in occasione della 76esima giornata nazionale per le vittime di incidenti sul lavoro. Domani alla Camera ci sarà una conferenza stampa per presentare il percorso dei ricorsi contro la legge elettorale approvata in via definitiva a Montecitorio qualche giorno fa. Tra i principali motivi di incostituzionalità che i proponenti evidenziano ci sono il premio di maggioranza, che scatta se una coalizione supera il 42% in entrambi i rami del Parlamento, e il numero di firme, considerato troppo elevato, che una lista deve raccogliere per presentarsi alle elezioni. Il programma in due settimane. All'incontro di ieri alla Manifestival, alla festa del manifesto, Giuseppe Conte, il leader del Movimento 5 Stelle, ha promesso che in tempi stretti il campo largo prenderà forma con programma e contenuti. In realtà dal palco, nonostante qualche piccolo passo in avanti, si sono viste ancora le differenze, in particolare sulla politica estera. Martedì l'assessore lombardo Massimo Sertori sarà nell'aula del Consiglio regionale per riferire sulla legge sui data center. Sertori qualche giorno fa aveva aperto alla possibilità di modificare la legge approvata lo scorso giugno per rendere più stringente la possibilità di insediare sul territorio i data center. La Lombardia, in particolare Milano e provincia, conta il maggior numero di progetti di questo tipo e circa un centinaio su un totale nazionale di 262. Da più parti in questi mesi si sono sollevate delle perplessità. Ieri a Milano c'è stata una manifestazione per chiedere una moratoria sui nuovi progetti, proprio in attesa che venga votata una normativa più chiara. Queste sono alcune delle voci dei manifestanti raccolte ieri dal nostro inviato Roberto Maggioni.
5: Ci sono un sacco di punti interrogativi a cui il comune non ha dato risposta, per esempio il consumo dell'acqua, i generatori, il tipo di chiller, le isole di calore, il rumore.
6: Accesate?
5: Sì, abbiamo fatto una petizione con oltre 1000 firme per poter chiedere al sindaco un'assemblea pubblica per parlare, però mentre appunto ci aveva detto che avremmo avuto questa possibilità, nel frattempo ha adottato il piano.
7: I timori sono tutte le criticità che stanno emergendo adesso con gli studi relativi ai data center, legati alla salute, legati all'energia elettrica, ai costi dell'energia elettrica, perché sicuramente le bollette aumenteranno, questo è sicurissimo, e anche alle isole di calore.
8: I data center sono molto di moda, quindi non è che vogliamo fare una cosa contro ed essere i dinosauri che soccombono, però sicuramente discutere con la popolazione, con la cittadinanza.
0: Papa Leone verrà ricoverato nei prossimi giorni, probabilmente martedì, all'ospedale Gemelli di Roma per un intervento di asportazione di un nodulo ai polmoni. Lo ha annunciato lo stesso pontefice questa mattina durante l'Angelus. La degenza prevista è di una settimana, ha fatto poi sapere la sala stampa vaticana. La grossa protesta contro la revisione delle liste elettorali in India. A New Delhi c'è ancora una massiccia presenza di polizia. Anche questa mattina ci sono state manifestazioni e i media locali parlano di nuovi arresti. I leader della mobilitazione, arrestati ieri, sono stati rilasciati e hanno subito accusato Narendra Modi. Il primo ministro è una vergogna per il nostro paese, hanno detto. Durante la manifestazione di ieri a New Delhi, le forze di sicurezza hanno fermato diverse migliaia di persone. La gestione della piazza è stata criticata non solo dall'opposizione ma anche dalle Nazioni Unite. L'uragano Simon sull'Oceano Pacifico è ormai di categoria 4, dovrebbe toccare terra sulla costa occidentale del Messico nelle prossime ore, con venti fino a 250 km orari. Simon è l'ultimo di una serie di uragani che hanno colpito il Pacifico, dove il potente fenomeno di riscaldamento oceanico, il Niño, sta permettendo alle tempeste di acquisire maggiore potenza. 4 milioni di ragazze in più a rischio matrimoni precoci, 9 milioni senza servizi per la salute riproduttiva, 12 milioni private dei servizi contro la violenza di genere. Sono i dati che emergono dal dossier In difesa di Terre des Hommes, diffuso in occasione della Giornata Internazionale delle Bambine, che è oggi. Per la prima volta in 15 anni Terre des Hommes rileva peggioramenti in quasi tutti gli indicatori, segno che i tagli internazionali alla cooperazione stanno cancellando le conquiste fatte negli ultimi decenni. Paolo Ferrara è il direttore generale di Terre des Hommes Italia.
9: Quello che ci dicono questi dati ovviamente è che in 10 anni i reati contro i minorenni rilevati, registrati, sono aumentati in maniera considerevole, da 3%, ed è un dato sicuramente allarmante preso così. Però ci dicono anche che nell'ultimo anno questo aumento è stato solo dell'1% ed è il più basso tra quelli che abbiamo riscontrato almeno nell'ultimo decennio. Ci dicono anche altre due cose. Uno, che invece i maltrattamenti in famiglia continuano a aumentare, ci dice anche che attorno alla famiglia non esiste più il tabù della denuncia. Questi dati ci dicono che la violenza a sfondo sessuale continua ad aumentare, e questa violenza parla un solo linguaggio, quello della violenza contro le donne. Dobbiamo intervenire con l'educazione sesso-affettiva attraverso la cultura del rispetto.
0: Sono le 13 e 16 minuti, è tutto per questa edizione del Giornale Radio. Le notizie di Popolare Network ritornano alle 15:30. Una buona giornata da Emanuele Valenti e Alessandro Braga.
6: Popolare Network.
10: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
11: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna, tra Calenzano Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Baccheraia, si segnalano 3 km di coda per incidente avvenuto al chilometro 271. Per il momento invece il traffico scorre in maniera regolare sulla Fipilì. Per quanto riguarda i cantieri notturni, domani notte in A11 in orario 22:06 sarà chiuso lo svincolo di Prato Ovest in uscita per chi proviene da Firenze. Nella notte di martedì 13 in orario 22:06 invece in A1 sarà chiuso il tratto compreso tra Fabro e Chiusi Chianciano Terme in direzione Bologna. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
12: La meteo.
13: Moderata alta pressione al nord sulle regioni centrali tirreniche dopo alcuni giorni spiccatamente instabili. Rovesci altrove. In mattinata sole prevalente al centro-nord con presenza solo di poche nubi a carattere sparso, ancora disturbi al sud però e tra Abruzzo e Molise, con rovesci e temporali diffusi. Nel pomeriggio il quadro meteorologico resterà incerto al meridione sul medio Adriatico, sole prevalente altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
14: Radio 3 Network.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada A1 a tratti per traffico verso nord tra Calenzano e Piovono Variante, in Fipiri prudenza per pioggia tra Livorno Aurelia e Livorno SGC. Siamo al traffico ferroviario per un guasto agli impianti di circolazione a Viareggio. I treni sulla linea Firenze-Prato-Viareggio potranno subire ritardi, variazioni o cancellazioni. Tutti i treni interessati sui nostri canali social, sull'app Muoversi in Toscana e su Treni News. Mercoledì 14 ottobre i bus di Autorino Toscane potrebbero subire ritardi o cancellazioni nel servizio urbano ed extraurbano di tutta la regione per uno sciopero generale di 4 ore. Non è garantito il servizio compreso tra le 8:20 e le 12:20. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
2: Radio 3 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Dal capolavoro di Jane Austen.
4: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
3: Due sorelle, due modi diversi di amare.
4: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
3: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
2: Radio 3 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Radio 3 Network.

Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: Le 15.30 Popolare Network, buon pomeriggio, le notizie. Almeno 109 migranti hanno perso la vita e oltre 116 risultano dispersi in un naufragio che è avvenuto nella notte fra l'8 e il 9 ottobre al largo di Gibuti. Lo ha fatto sapere l'ONU. Secondo i sopravvissuti, l'imbarcazione che trasportava 350 persone da Gibuti allo Yemen si è capovolta vicino a Guher, città a nord della città di Obok. Le squadre dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni sono al lavoro insieme alle autorità locali per fornire assistenza ai superstiti e cercare eventuali altre persone ancora disperse.
1: Dal governo tedesco le prime parole forti di solidarietà al presidente ucraino Zelensky dopo l'attacco di ieri sera da parte di Donald Trump. Lo sosteniamo pienamente, ha detto il ministro degli esteri. L'Europa ha bisogno di stabilità, continuiamo molto chiaramente a restare al fianco dell'Ucraina e anche del suo governo, ha dichiarato Johan Vadeful a Berlino. Non sono state particolarmente veementi le reazioni in Europa, dato che Trump ha detto che Zelensky se ne dovrebbe andare, scaricandolo platealmente. Dalle istituzioni europee a Bruxelles non c'è stato ancora nessun commento.
0: E l'accordo di Trump con Putin sul diesel non piace neanche ai repubblicani. Dovrebbe cancellarlo subito e imporre sanzioni a ogni paese che acquista energia russa, ha detto l'ex vicepresidente Mike Pence, ad esempio. Abbiamo bisogno di prezzi del diesel più bassi per gli agricoltori e i consumatori, ma acquistare gasolio dalla Russia è la risposta sbagliata. Questa è un'altra voce, quella del deputato conservatore del Nebraska, Don Bacon. La rimozione delle sanzioni finanzierà la macchina da guerra del Cremlino, questo lo dice il deputato Michael McHugh, a tutti i repubblicani appunto. Del resto gli analisti dubitano che l'iniziativa elettorale di Trump per ridurre i prezzi del diesel possa avere un effetto reale per i consumatori.
1: La grossa protesta contro la revisione delle liste elettorali in India, a New Delhi c'è ancora una massiccia presenza di polizia, anche questa mattina ci sono state manifestazioni e i media locali parlano di nuovi arresti. I leader della mobilitazione arrestati ieri sono stati rilasciati e hanno subito accusato Narendra Modi. Il primo ministro è una vergogna per il nostro paese. Durante la manifestazione di ieri a New Delhi, le forze di sicurezza hanno fermato diverse migliaia di persone. La gestione della piazza è stata criticata non solo dall'opposizione, ma anche dalle Nazioni Unite.
0: Bufera a Reggio Emilia, dopo che la società Reggio Children, capitale misto pubblico e privato, avrebbe chiesto a degli insegnanti israeliani e americani che volevano partecipare a un programma sull'educazione della prima infanzia di sottoscrivere una dichiarazione di dissociazione dalle azioni del governo israeliano, di dissociarsi dunque da Tel Aviv e dal suo governo, richiesta rifiutata dalla delegazione di insegnanti ebrei americani, che ha dunque rinunciato alla visita in città. Il presidente della comunità ebraica di Milano, McNaghi, parla di metodi da Terzo Reich, chiede le dimissioni dell'amministrazione comunale. L'antisemitismo non è la nostra storia, ci auguriamo di chiarire l'equivoco, è stata la replica del sindaco PD di Reggio Emilia, Massari.
1: Sono 701 i lavoratori che sono morti dall'inizio dell'anno, le denunce per infortuni oltre 404.000, quelle per malattia professionale sono aumentate del 16,3%, superando le 75.000. Sono i dati dell'INAIL relativi ai primi 8 mesi di quest'anno, diffusi questa mattina in occasione della 76esima giornata nazionale per le vittime di incidenti sul lavoro.
0: Il Papa oggi ha annunciato durante l'Angelus di doversi sottoporre a un intervento chirurgico. Ha parlato di un nodulo al polmone che deve essere operato. Il ricovero dovrebbe essere fatto nei prossimi giorni per l'operazione, a cui dovrebbe seguire una degenza di circa una settimana. Auguri e vicinanze sono stati espressi da forze politiche e dal presidente Mattarella. Tempo stabile al nord e al centro, con cieli sereni un poco nuvolosi, più instabile al sud, dove sono possibili piogge e temporali. Ci risentiamo con le notizie alle 17.30. A tutti un buon pomeriggio.
2: Popolare Network.
3: Radio 3 Network.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada A1 con dei attratti per traffico verso nord tra Calenzano e Piovono Variante. Siamo al traffico ferroviario, si registrano guasti agli impianti di circolazione a Rigo Magno e all'altezza di Viareggio si registrano provvedimenti di circolazione per i treni in linea. Ulteriori dettagli, i treni interessati sui nostri canali social, sull'Attimo Verso in Toscana e su Treni News. E prima di salutarci, mercoledì 14 ottobre i bus di Autorine Toscane potrebbero subire ritardi o cancellazioni del servizio urbano ed extraurbano di tutta la regione per uno sciopero generale di 4 ore. Non è garantito il servizio compreso tra le 8:20 e le 12:20. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con la Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
2: Disco promotion.
3: Il disco promotion della settimana è Apples for Isaac di Ico and the Bunnymen.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Radio 3 Network.

Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: Radio 3 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dai DC Studios arriva al cinema uno dei villain più iconici dell'universo di Gotham City. La star di Hollywood Meg Hagan viene orribilmente sfigurata e si sottopone a un trattamento che gli restituisce il suo aspetto, ma lo trascina in una spirale di vendetta sempre più distruttiva. Con Tom Rhys Harris e Naomi Aki, Clayface, dal 22 ottobre al cinema.
2: Dal capolavoro di Jane Austen.
3: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
2: Due sorelle, due modi diversi di amare.
3: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
2: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
0: Radio 3 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Radio 3 Network.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: minuti, buonasera alle notizie. Ancora bombe sull'aeroporto di Riyadh. La coalizione a guida saudita ha riferito che un nuovo attacco con un proiettile non identificato ha colpito l'aeroporto della capitale, provocando un incendio in un terminal. La coalizione ha poi riferito di aver intercettato anche un missile da crociera vicino allo scalo. Non si ferma quindi l'escalation tra gli Houthi e l'Arabia Saudita, che appoggia il governo ufficiale yemenita.
3: Trump ha annunciato una tregua tra Russia e Ucraina sulle infrastrutture energetiche. Le parti hanno concordato e ha effetto immediato, ha scritto Trump, ma Zelensky pare non saperne nulla. L'annuncio del cessate il fuoco è stato una novità per me, ha detto il presidente ucraino. Ma se i russi accetteranno una tregua energetica, l'Ucraina acconsentirà. Se il presidente Trump l'ha negoziata con Putin, per favore diteci quando inizierà il cessate il fuoco. Noi siamo pronti e l'accetteremo, ha detto Zelensky. L'annuncio di Trump fa seguito al duro attacco di ieri allo stesso Zelensky e all'annuncio dell'accordo con Putin sulle importazioni di diesel.
2: E dal governo tedesco sono arrivate parole forti di solidarietà al presidente ucraino dopo gli attacchi di cui parlavamo di ieri sera da parte di Trump. Lo sosteniamo pienamente, ha detto il ministro degli esteri. L'Europa ha bisogno di stabilità. Continuiamo a rimanere al fianco dell'Ucraina e anche del suo governo, ha dichiarato Vadepul a Berlino, il ministro degli esteri appunto. Non sono state particolarmente forti le reazioni in Europa dopo che Trump aveva detto ieri che Zelensky se ne dovrebbe andare, scaricandolo platealmente. Dalle istituzioni europee a Bruxelles non c'è stato ancora nessun commento.
3: In Francia è atteso per oggi il risultato delle primarie socialdemocratiche in vista delle elezioni presidenziali del 2027. Si vota fino alle 18 per scegliere tra i 5 candidati, tra cui il favorito Raphaël Glucksmann, l'eurodeputato che punta a vincere al primo turno. Venerdì, all'apertura delle votazioni, un attacco informatico ha rallentato la piattaforma dedicata e costretto gli organizzatori a prolungare le elezioni fino ad oggi. Secondo il comitato organizzatore, alle 14 avevano votato oltre 116.000 persone.
2: Papa Leone ha annunciato oggi durante l'Angelus di doversi sottoporre a un intervento chirurgico. Ha parlato di un nodulo al polmone che deve essere operato. Il ricovero dovrebbe essere fatto nei prossimi giorni per l'operazione, a cui dovrebbe seguire poi una degenza al Policlinico Gemelli di circa una settimana. Auguri, vicinanza sono stati espressi dalle forze politiche e anche dal Presidente della Repubblica Mattarella. Tempo è stabile al nord e al centro, cieli sereni poco nuvolosi, più instabile invece al sud, dove sono possibili piogge e temporali. Appuntamento con il giornale radio alle 19.30, una buona serata.
1: Popolare Network.
0: Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, chilometro di coda per lavori verso nord tra Incisa Reggello e Firenze in Pruneta, sempre verso nord, code a tratti, questa volta per traffico tra Calenzano e via 1, variante di Valico. Prudenza in Fipili per veicolo fermo in avaria tra Pisa Nord-Est e Pisa Aeroporto, per chi viaggia verso Pisa, possibili disagi. Siamo al traffico urbano di Firenze, tra lavori al via in settimana nuova, con provvedimenti di mobilità segnaliamo quelli di asfaltatura in via Marì e la manutenzione dei giunti sul viadotto dell'Indiano. Tutti i dettagli sui nostri canali social. E prima di salutarci, per il TPL, per il 14 ottobre è previsto uno sciopero di 4 ore che interesserà il servizio urbano ed extraurbano su tutta la regione toscana. Non sarà garantito il servizio dalle 8:20 alle 12:20. Muoversi Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
2: Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Radio 3 Network.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, 3 km di coda per veicolo fermo in avaria verso nord tra Incisa Reggello e Firenze Sud, sempre verso nord, 1 km di coda per lavori tra Incisa Reggello e Firenze in Pruneta e 1 km di coda per incidente tra Via 1 Variante e Sasso Marconi. In Fipili segnaliamo la presenza di personale su strada allo svincolo di Lavoria in entrata verso Firenze e in uscita per chi proviene dal Livorno. Voltiamo pagina per il TPL per mercoledì 14 ottobre i bus di Autorine Toscane potrebbero subire ritardi o cancellazioni nel servizio urbano ed extraurbano di tutta la regione per uno sciopero generale di 4 ore. Non sarà garantito il servizio dalle 8.20 alle 12.20. E prima di trattarci per il traffico urbano di Firenze, nell'ambito dei cantieri tranviari per la tratta Libertà-Bagnaripoli è in corso una nuova fase dei lavori in piazza Beccaria e per la posa di binari in viale Giannotti. Tutti i dettagli sui nostri canali social. Muoversi Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
2: Library, jazz, lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Aperi Sound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound. Sound.

0: L'anticiclone avanza sull'Italia favorendo un maggiore soleggiamento quasi ovunque, mattinata poco nuvoloso da nord a sud, seppur con presenza di nubi sparse, addensamenti e piovaschi non da escludere sui settori nord-occidentali e sul basso Tirreno. Nel pomeriggio isolati fenomeni sul versante tirrenico e sulla dorsale appenninica del centro e del sud, per il resto nubi sparse ma con massime in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Library, jazz, lounge, questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound. Sound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

0: Avete ascoltato Aperisound, l'aperitivo musicale di Radio 3 Network, in onda tutti i giorni dalle 19 alle 20.
1: Disco promotion.
0: Il disco promotion della settimana è Apples for Isaac di Iko and the Bunnymen.

0: Il disco promotion della settimana è Apples for Isaac di Iko and the Bunnymen. Va ora in onda Remember, pezzi famosi e pezzi rarità degli anni 70, 80 e 90, tutti i giorni dalle 20 alle 22.
1: Remember, tutti i giorni dalle 20 alle 22, 70, 80 e 90, su Radio 3 Network c'è Remember.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

giorni dalle 20 alle 22 Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

giorni dalle 20 alle 22 Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

giorni dalle 20 alle 22 Remember. Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30 alle news della notte di Popolare Network. Zelensky denuncia nuovi attacchi russi sulla rete elettrica dopo la tregua energetica annunciata oggi da Donald Trump. Il presidente ucraino dice di non essere al corrente del cessate il fuoco e Mosca non conferma le affermazioni di Trump. Intanto l'Europa offre piena solidarietà a Zelensky, scaricato dalla Casa Bianca. Gli Houthi dello Yemen lanciano nuovi attacchi contro l'aeroporto di Riyadh. Il conflitto tra i miliziani e il governo appoggiato dall'Arabia Saudita rischia così di allargarsi. Mentre in Francia Raphaël Glucksmann vince le primarie socialdemocratiche, l'eurodeputato sostenitore della rottura con la sinistra radicale di Mélenchon sarà uno dei candidati alle presidenziali del 2027. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. A poche ore dall'annuncio di Donald Trump di una tregua sugli obiettivi energetici tra Russia e Ucraina, Zelensky denuncia nuovi raid sulla rete elettrica di Kiev. Un drone avrebbe colpito una centrale nella capitale e altri attacchi sarebbero stati diretti contro altre infrastrutture energetiche nella regione di Kharkiv. Oggi il presidente degli Stati Uniti aveva parlato di uno stop degli attacchi concordato da entrambi i paesi che sarebbe entrato in vigore con effetto immediato. Subito dopo lo stesso Zelensky aveva detto di non essere stato avvisato del cessate il fuoco e manca ancora una risposta da Mosca. L'annuncio di Trump era arrivato dopo il duro attacco contro lo stesso Zelensky e dopo l'annuncio dell'accordo con Putin sulle importazioni di diesel. In serata il primo ministro canadese Mark Carney ha parlato dell'accordo tra Mosca e Washington come un gesto che va contro gli sforzi per la pace. E in Europa diversi paesi hanno preso posizione a sostegno di Zelensky, ma manca ancora una parola da parte dell'Italia, mentre in serata è intervenuta anche Bruxelles.
1: Dopo una giornata di silenzio stampa a Bruxelles sull'attacco di Trump a Zelensky, è la stessa presidente della Commissione europea von der Leyen a rompere lo stallo, seguendo la linea già scelta ieri per commentare l'accordo Trump-Putin sul diesel russo. «Ho espresso il mio pieno sostegno al presidente Zelensky che guida la lotta per la libertà del suo popolo», ha reso noto al termine di una telefonata con il leader ucraino. Senza citare Trump, von der Leyen ha ricordato che la guerra è entrata in una nuova fase ancora più cupa, con la Russia che temporeggia sul campo di battaglia mentre colpisce i civili ben oltre le linee del fronte. Per l'Europa la posizione di Trump sulla guerra in Ucraina sta diventando un problema enorme, perché la costringe a un difficile equilibrio tra evitare lo scontro aperto con Washington e il non arretrare su una delle questioni che le è sempre stata più a cuore, che solo l'Ucraina può decidere del proprio futuro e non sono ammesse ingerenze esterne. Fonti diplomatiche spiegano a Radio Popolare che la cautela è legata all'assoluta imprevedibilità delle minacce di Trump, che spesso non si concretizzano in qualcosa di davvero irrimediabile. Insomma, la strategia sembra far passare la marea evitando il muro contro muro, che invece infiamma la retorica del presidente statunitense. Già domani la questione si imporrà al tavolo dei 27 ministri degli esteri, mentre è attesa l'apertura di altri due gruppi di capitoli dei negoziati di adesione. Un'anteprima del Consiglio europeo di giovedì, quando i leader UE dovranno rassicurare Zelensky sulla strategia per continuare il supporto a Kiev anche nello scenario peggiore, cioè quello di un Trump schierato con Putin per puri interessi economici. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
0: E come queste ultime mosse politiche di Donald Trump ricadranno o potrebbero ricadere sugli equilibri internazionali, lo abbiamo chiesto a Gianluca Pastori, docente di diritto internazionale.
2: Non credo che Donald Trump abbia una visione di politica internazionale e non credo che Donald Trump consideri particolarmente vincolanti gli impegni presi in politica internazionale. La dichiarata posizione americana porta acqua al mulino della Russia. In questo momento, a torto o a ragione, Vladimir Putin si sente le mani libere, anche perché la palla è nelle mani di una Europa che dovrebbe fornire all'Ucraina una garanzia di sicurezza, ma che è in forte difficoltà a fornirle, perché i paesi europei hanno rapporti molto diversi con l'Ucraina, hanno rapporti molto diversi con la Russia. Perché i paesi europei hanno problemi interni, i governi europei devono affrontare un'opinione pubblica che sta oggettivamente soffrendo di quelle che sono le conseguenze della congiuntura internazionale. Quindi credo che in pochi vorranno veramente esporsi al di là delle dichiarazioni.
0: Il premier israeliano Netanyahu ha chiesto di avviare un'indagine contro i soldati dell'IDF che hanno preso parte al film NASA, il documentario dei registi premi Oscar Yuval Abraham e Rachel Zohar, che denuncia i crimini dell'esercito israeliano a Gaza. Nella comunicazione si parla di reati in materia di sicurezza delle informazioni, diffamazione, e si chiede che i soldati che hanno fornito testimonianze in forma anonima vengano perseguiti per aver leso gli interessi politici e di sicurezza di Israele. Netanyahu in persona è intervenuto con una nota dicendo che il film racconta una storia falsa, fuorviante e di parte che diffama lo Stato di Israele. Ancora bombe sull'aeroporto di Riyadh. La coalizione a guida saudita ha riferito che un nuovo attacco con proiettile non identificato ha colpito l'aeroporto della capitale, provocando un incendio in un terminal. La coalizione ha poi riferito di aver intercettato un missile da crociera vicino allo scalo. Non si ferma quindi l'escalation tra gli Houthi e l'Arabia Saudita, che appoggia il governo ufficiale yemenita e che sta facendo riesplodere un conflitto che arriva da lontano. Sentiamo il servizio di Farian Sabai.
3: Gli Houthi dello Yemen si sono inseriti nella guerra scatenata da Stati Uniti e Israele contro l'Iran. Gli Houthi yemeniti hanno preso di mira l'Arabia Saudita, con cui sono in guerra dal marzo 2015, quando Riyadh aveva iniziato a bombardare la capitale dello Yemen. Quella guerra, dimenticata, ora è riesplosa. Dietro la dimensione regionale e il confronto tra Arabia Saudita e Iran rimane quel conflitto nato dall'esclusione politica degli Houthi e dall'impoverimento delle regioni settentrionali dello Yemen al tempo del presidente Ali Abdullah Saleh, ma anche la penetrazione salafita saudita nelle aree zaidite sciite e il fallimento della transizione successiva alla primavera araba. Ora l'obiettivo degli Houthi è trasformare la vulnerabilità saudita in potere negoziale, colpendo aeroporti, infrastrutture energetiche e collegamenti strategici in Arabia Saudita. Gli Houthi cercano di ottenere la fine o la riduzione delle operazioni militari saudite in Yemen. Rispondono così anche al blocco aeronavale imposto dall'Arabia Saudita e agli attacchi sauditi contro le infrastrutture yemenite. Gli Houthi cercano di aumentare il costo economico e politico dell'intervento di Riyadh, cercano di indebolire il sostegno saudita alle forze yemenite anti-Houthi e si pongono come obiettivo consolidare il proprio riconoscimento come interlocutore nella regione, per poi negoziare il futuro dello Yemen da una posizione di forza. Per Popolare Network, Farian Sabai.
0: In Francia, Raphaël Glucksmann ha conquistato le primarie della sinistra socialdemocratica in vista delle elezioni presidenziali del 2027. L'eurodeputato, 46 anni, e sostenitore di una linea di rottura con la sinistra radicale di Jean-Luc Mélenchon, si aggiudica quindi le primarie già dal primo turno con il 66,13% dei voti favorevoli. Sentiamo il servizio da Parigi.
4: Per la prima volta da quando François Mitterrand rifondò il partito negli anni 70, i socialisti francesi non avranno un membro del Partito Socialista come candidato alle elezioni presidenziali. Raphaël Glucksmann, fondatore e presidente del piccolo partito di centrosinistra Place Publique, è il vincitore incontestato e incontestabile delle primarie socialiste per designare il candidato del partito alle prossime presidenziali. Vincitore al primo turno con il 66% dei voti, vittoria schiacciante quando il secondo arrivato, l'attuale segretario del Partito Socialista Olivier Faure, ottiene appena il 14%. Un'incoronazione per il giovane inesperto ma arrembante Raphaël Glucksmann, ora candidato ufficiale del Partito Socialista e magari più largamente della socialdemocrazia alternativa alla sinistra radicale di Mélenchon. Ma forse un funesto presagio per il Partito Socialista, la cui candidata, lei membra del partito, alle presidenziali scorse nel 2022, Anne Hidalgo, fece un umiliante 1,8% e che 5 anni dopo deve rassegnarsi appunto per la prima volta da mezzo secolo muscolo a sostenere ufficialmente un non socialista. Resta la sostanza, la qualità e la quantità del successo di Rafael Guzmán, incoronato da una primaria con appena 120.000 votanti che hanno votato solo online, per così dire dal salotto, o con la carta del partito pagando ben 15 euro, mentre Mélenchon riuniva oggi pomeriggio più di 10.000 persone sugli spalti del suo comizio a Clermont-Ferrand, rivolgendosi al paese intero e in particolare alla gioventù in rivolta. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
0: Passiamo alla politica italiana. Domani verranno depositati i ricorsi contro la legge elettorale approvata giovedì dalla maggioranza. Il tema dei

0: politologo Carlo Galli.
1: Ma secondo me c'è una impazienza che è giustificata da una parte, ma che dall'altra non tiene conto di un fatto fondamentale, cioè che il Partito Democratico è stato il primo nemico del votante medio 5 Stelle e che Conte può andare in un'alleanza con il Partito Democratico soltanto da una posizione di prevalenza, perché altrimenti perde il proprio partito. Questo bisognerebbe che ce lo ricordassimo anche, no? Quindi riescono a digerire un'alleanza col PD solo se Conte è Presidente del Consiglio, tanto per essere chiari. In realtà non sono fatte per stare insieme.
2: Ma ce la faranno secondo lei?
1: Ma sì, ce la faranno, perché entrambe hanno come nemico la destra che adesso è il governo, evidentemente. Questo è probabilmente l'unico vero motivo per cui non si mandano al diavolo l'un l'altro, come hanno fatto nel 22, peraltro. D'accordo, però far stare insieme due soggetti che in realtà in natura sono in una situazione di reciproca repulsione non è facile, soprattutto perché questa legge elettorale ha... chiede il deposito di un nome come candidato alla presidenza del Consiglio. È una difficoltà reale, non è una difficoltà, è legata sicuramente alle ambizioni personali dei due, ma è anche reale perché le divergenze sopra alcune delle questioni che sono le più importanti in questo momento ci sono, perché divergere sull'Ucraina e divergere sopra il riarmo non è cosa da poco.
0: A Milano non si placano le divergenze e le liti nel centrodestra in vista delle elezioni comunali del prossimo anno. Ufficialmente non c'è ancora un accordo formale sul candidato, la candidata che dovrà sfidare il centro-sinistra per Palazzo Marino, ma in campo ci sono diversi nomi. Sentiamo il servizio di Alessandro Braga.
3: È stata ancora una volta Forza Italia ad accelerare, rilanciando la candidatura di Matteo Perego di Carnago nella sfida per Palazzo Marino. Milano è la città che vogliamo governare, ha detto Antonio Tajani al termine della 3 giorni di Forza Italia nel capoluogo lombardo. Gli azzurri ormai hanno scelto a sfidare il centro-sinistra e a tentare di riconquistare la città, dove il centrodestra e l'opposizione dal 2011 dovrà essere il sottosegretario alla difesa, vicinissimo alla famiglia Berlusconi e gradito anche da Giorgia Meloni. Peccato che tra gli alleati non tutti siano così favorevoli. Se Noi Moderati insiste sul nome del suo leader, Maurizio Lupi, è la Lega quella più agguerrita nell'opporsi alla scelta dell'azzurro, tanto che ieri, di fronte al diniego di Salvini ad accettare la candidatura di Perego di Carnago, il coordinatore lombardo degli azzurri, Alessandro Sorte, è arrivato addirittura a ipotizzare una rottura della coalizione, cosa che ha indispettito, e non poco, la Presidente del Consiglio. Il carroccio del resto alla sua candidata, quella Silvia Sardone, incoronata da Matteo Salvini dal palco di Pontida, e che ormai da settimane sta portando avanti la sua campagna. Ancora oggi i vertici milanesi della Lega hanno ribadito la loro idea, lanciando pure la possibilità di primarie di coalizione, cosa inedita per il centrodestra. Se i partiti non sono in grado di scegliere, lo facciano i cittadini e i gazebo, ha detto il coordinatore milanese Samuele Piscina. Una soluzione non verrà trovata sicuramente a breve, almeno non prima del 25 ottobre, quando la Lega, proprio a Milano, terrà il suo congresso straordinario. Prima di allora, fughe in avanti e litigi potrebbero ripetersi, a meno di un intervento decisivo da parte di Giorgia Meloni.
0: Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6:30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiume.
4: Popolare Network.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: Third Night. La notte da intenditore.
1: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditore.
2: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

Siamo seduti in una stanza. Di un palazzo di giustizia.

usciere indisponente. Ti sospinge tra la gente, ti sospinge tra la gente, ti sospinge tra la gente. Tu mi provochi.

forse tu non ne sai niente, forse tu non ne sai niente, forse tu non ne sai niente.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditore.
2: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Third Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.